Benvenute, benvenuti a Radio Calacuta, consueto spazio settimanale del lunedì sera di Radio Blackout, dedicato alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora. ...105-250 è la magica frequenza e i contatti telefonici per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cecchi, il mobile 346-667-3263 e il fisso lo 011-249-5669. Ma ci potete ascoltare anche in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite. E anche le news di Radio Blackout, che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. E sul sito ci sono anche le modalità per sostenere Radio Blackout, che non fa pubblicità e quindi ha bisogno del vostro sostegno economico e anche morale, nonché di partecipazione anche ai benefit per sostenere appunto Radio Blackout. E poi è sempre attivo il servizio Cischi per, insomma, raccontarci di oscure presenze in giro per la città, soprattutto in divisa. E infine potete raggiungerci anche in DAB. E quindi Radio Calacuta, questo spazio settimanale che va in onda ogni lunedì dalle 20:30 alle 22, dedicato appunto alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora.

noi cominciamo le nostre selezioni per questo lunedì 20 di aprile 2026, partendo dall'Africa australe, dallo Zimbabwe, e dove incontriamo quella che forse è una delle maggiori esponenti della musica dello Zimbabwe, che poi viene definita Shimurenga, ed è Stella Chiweshe. Stella Chiweshe era conosciuta a livello internazionale anche per il suo modo non solo di cantare ma anche di suonare l'ambira, che è questo strumento tradizionale, è una sorta di piano piccolo portatile a lamelle che è tipico della tradizione del popolo Shona, ed è una delle poche suonatrici donne che imparò a suonare questo strumento. Qui parliamo dal 66 al 69, quando pochissime altre donne lo facevano. Lei era nata nel 46, ha imparato a suonare l'ambira in un periodo in cui c'erano dei tabù sociali contro le donne che suonavano questo strumento, e poi anche i divieti coloniali britannici sulle attività culturali degli Shona, perché appunto non potevano esprimersi liberamente, e quindi in quel periodo Stella Chiweshe si esibì anche in cerimonie spirituali. E allora vi faccio ascoltare questo brano di Stella Chiweshe. Il brano si chiama Mese Maikiwana, che vuol dire un invito alla danza.

Ma se Mike Cannà, lei era Stella Sciuese, poi Stella Sciuese negli anni 70, insomma la sua musica sostenne le cause nazionaliste, naturalmente la lotta per i diritti delle donne. La sua diciamo carriera discografica è iniziata nel 74, quando uscì il suo primo singolo, che si chiama Kasawa. E poi entrò a far parte della Compagnia Nazionale di Danza dello Zimbabwe suonando l'ambira e suonando, andando in tournée a livello internazionale. Poi negli anni 80 amplificò lo strumento, introdusse strumenti elettrici nella sua band di supporto e che nell'85 fu formata la sua prima band che si chiamavano gli Earthquake e nell'88 ci registrò delle canzoni anche per quanto relative alla lotta di liberazione dello Zimbabwe, che divenne indipendente nel 1980, lotta di liberazione contro il regime dell'apartheid bianco. C'era appunto, era la Rhodesia di Ian Smith, e quindi faccio ascoltare questo brano, un brano che appunto parla proprio della lotta, della resistenza anticoloniale. Si chiama Shashi Murenga, che significa uniamoci e lottiamo contro l'apartheid.

Ciaci Murenga, lei è Stella Sciwese, in questo brano che si traduce come uniamoci e lottiamo contro l'apartheid. C'è un'altra voce femminile molto importante nella scena musicale dello Zimbabwe, quella di Dorothy Masuka. Lei è stata un'icona e un simbolo della cultura, della musica africana, ha lottato contro il regime dell'apartheid in una carriera musicale che è durata almeno mezzo secolo, peraltro è iniziata molto presto e poi sospesa perché per tanto tempo è stata costretta all'esilio. Lei era nata a Bulawayo all'epoca nella Rhodesia del Sud e poi si è trasferita con la famiglia in Sudafrica a Johannesburg e poi a 16 anni ha lasciato gli studi per seguire il suo sogno di diventare una cantante e in seguito a tutta una serie di brani che la resero molto popolare intorno agli anni 50, poi però appunto il regime dell'apartheid proprio a causa dei contenuti delle sue canzoni la costretta all'esilio. Nel 1961 le vennero sequestrate le registrazioni di Lumumba, che è una canzone che rendeva omaggio appunto a Patrice Lumumba, il primo presidente eletto democraticamente nella Repubblica Democratica del Congo. Stessa sorte, era toccato un altro brano che si chiamava Dottor Malan, che era una critica alle leggi dell'apartheid del Partito Nazionalista, un brano che è stato anche questo sequestrato e bandito. Lei se ne andò fuori dal Sudafrica, ha vissuto in Malawi e in Tanzania, dove da lì insomma ha continuato a lottare per la causa dell'indipendenza africana. Poi se n'è andata in Zambia, dove ha vissuto quasi per 20 anni, dove per campare, oltre che a cantare, lavorava anche come hostess in una compagnia aerea. Infatti aveva praticamente smesso di cantare, aveva peraltro fatto dei brani come Patapata, Kulala, insieme a Miriam Makeba e Hugh Masekela. Poi nel 94, quando Nelson Mandela è stato appunto eletto presidente, è tornata in Sudafrica e ha ripreso la sua ricerca e la produzione anche di brani musicali sulla storia del continente, su alcuni personaggi che effettivamente sono stati molto significativi, come per esempio il Re Shaka, che fondò il popolo Ndebele dello Zimbabwe e del Sudafrica. È morto nel 2019 a Johannesburg, ma è stata una grande cantante, una splendida voce, peraltro una delle contraltare un po' anche a Miriam Makeba. Noi ci ascoltiamo questo brano che si chiama Usé Nkané.

0: Lascia.
1: E lei era Dorothy Mazzucca in questo Usencane. Sono le 21 all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza. Il contatto telefonico è il 346-667-3263, che potete liberamente utilizzare. E per concludere questo trittico iniziale della musica dello Zimbabwe, non possiamo non parlare di Thomas Mafumo, il leone, un grande personaggio della musica dello Zimbabwe. Lui era nato in una piccola città a sud di Salisbury, che era quella che adesso si chiama Harare. Trascorse i suoi primi anni vivendo in maniera molto tradizionale, proprio nell'antica campagna, insieme ai nonni, lontano insomma dalla città. Poi però all'età di 10 anni si trasferisce a Mbare, in un quartiere nero più povero, più difficile di Salisbury. Naturalmente si trasferisce insieme ai genitori, nonché Mbare, il centro di protesta contro il regime rhodesiano. E qui Thomas ha cominciato ad ascoltare la radio per la prima volta, e chi si ascoltava era il jazz sudafricano, quello di Bulawayo, la rumba, e quindi cominciò a cantare. Si guadagnò da vivere come cantante itinerante, imitando un po' i pezzi dei Rolling Stones. Cioè lui suonava il rock nel 73, ha formato la Alleluia Chicken Run Band, un gruppo di ispirazione folk che ha iniziato un po' a esplorare la musica tradizionale, in particolare la mbira, che suonava anche Stella Ciwese. È adattato l'antico repertorio della mbira, includendo anche sound afro rock. Lui cantava in Shona, cosa che era abbastanza insolita nel contesto dell'apartheid dell'epoca. E nel 1975 già alcuni dei suoi brani insomma cominciavano a tirare l'occhio della censura. Poi Mafumo iniziò a lavorare con gli Acid Band e poi con i Black Unlimited nel 1978, che poi fu il suo gruppo, e qui sviluppò un sound in cui cominciava anche a trovare spazio il reggae. Nell'80 Mugabe fu eletto presidente di questa nuova nazione, e Thomas Mafumo e Black Unlimited condivisero il palco a Salisbury con Bob Marley e i Wailers, perché Bob Marley suonò proprio per festeggiare l'indipendenza Zimbabwe. I testi di Mafumo riflettevano le preoccupazioni della gente che lo circondava, le difficoltà delle zone rurali, e chiaramente anche i giovani che si recavano nella boscaglia, la Chimurenga, a combattere, e anche un crescente senso di indignazione nei confronti dei bianchi. Poi lui, dopo l'indipendenza negli anni 90, si esibì in vari tournée, insomma pubblicò la sua musica all'estero, anche se mantenne le sue energie concentrate in patria, continuando poi a fare canzoni con denunce sociali. Denunciava l'AIDS, la violenza domestica, fine del 90, poi cominciò anche a criticare la corruzione di Mugabe. Si concentrò sempre più sui leader del paese che avevano deluso il popolo, tant'è che la radio di Stato si rifiutò per un periodo di trasmettere le canzoni critiche del suo album del 1999, Chimurenga Explosion, praticamente Disaster. E per l'aprile del 2000 fu accusato e minacciato, quindi Mafumo si trasferì con la sua famiglia negli Stati Uniti. E allora vi faccio ascoltare di Thomas Mafumo, che insomma questa biografia veramente interessante, che si incrocia con le vicende dello Zimbabwe, questo Usatambe Nenyoka.

Lui era Thomas Maffumo in questo Usatambe Nenioka, gran bel brano del leone dello Zimbabwe, e noi ce ne andiamo, ci spostiamo, ma neanche di tanto, perché ce ne andiamo in Mozambico. Mozambico è un enorme paese, chiaramente ci sono tanti popoli che convivono e ci sono tanti ritmi regionali, fra cui quello della marrabenta, che è un ritmo tipico del sud, che è diventato molto popolare. Marrabenta viene dal portoghese rebentar, che vuol dire scoppiare, tant'è insomma noi danziamo fino a che non scoppiamo. Questa danza fu osservata, fu studiata, diciamo così, intorno al 1938, quando un certo Francisco Maikuane cominciò, come dire, a prendere, a vedere questi ritmi, soprattutto nella regione della Ronga, che è una regione che sta vicino a Maputo. E durante la colonizzazione portoghese fu proibita per tanto tempo, perché la marrabenta, diciamo così, era qualcosa, un'espressione popolare che non si poteva controllare. Molti club prima dell'indipendenza del 1975 furono chiusi, perché lì si danzava questa marrabenta, ma anche si danzava inneggiando alla guerra di liberazione. E questo avvenne non solamente per quanto riguarda la marrabenta, ma anche per tanti altri locali, o per le feste di carnevale che c'erano nei musei, nelle strade, nei quartieri dalle strade rosse di Maputo. Una delle maggiori espressioni di questo genere è stata sicuramente l'orchestra Marrabenta Star di Mozambichi, che è stata una forza trainante nella diffusione che è diventata anche mondiale, della marrabenta come musica urbana del Mozambico. Questa orchestra è stata fondata nel 1979 come big band per Radio Mozambichi, e la band poi ha riunito alcuni dei migliori musicisti e ballerini del paese. Quindi vi faccio ascoltare insomma questo ritmo molto trascinante in questo brano che si chiama Elisa Gomara Sayah.

E questa era la Marrabenta di questo gruppo musicale, che poi l'orchestra della Marrabenta, che fu costretta peraltro ad andarsene in Zimbabwe a un certo punto per continuare le registrazioni, un brano molto vivace, insomma decisamente accattivante. Dal Mozambico ce ne andiamo in Angola, dove incontriamo un altro gruppo musicale che si chiamano Jovens do Prenda, un gruppo musicale che è nato nel 68, e il nome fu suggerito dal proprietario di questo Salon Bragesh, dove loro insomma cantavano e suonavano, perché c'era questo locale, si trovava in uno storico quartiere di Luanda che si chiama Prenda. E la formazione all'inizio insomma suonava soprattutto sembas, quindi dei brani anche molto legati insomma alla tradizione angolana, che è una tradizione dove è mescolato anche il fado, la musica latina e naturalmente la musica tradizionale, e poi erano influenzati anche da un grande chitarrista congolese, il dottor Nico. Il gruppo subì numerose scissioni, ma in realtà rimase sempre un gruppo di riferimento e costituì una vera e propria scuola per i musicisti angolani. Allora noi ce li ascoltiamo in questo Farra da Madrugada.

Loro erano Jovens du Prenda in questo Farra na madrugada. La Farra era una festa che insomma veniva appunto, cominciava all'alba, o meglio durava fino all'alba. E dall'Angola noi ce ne andiamo nella Guinea Bissau, che è un altro posto dell'Africa dove si parla portoghese, o meglio dove i portoghesi comunque erano i colonizzatori, hanno imposto la lingua di Camoes anche da quelle parti. Super Mama Jumbo sono un gruppo musicale della Guinea che cantava in creolo guineiano e si è formato intorno agli anni 60 in un campo scout, quando i membri erano solamente dei bambini, più giovani aveva 6 anni. Poi il nome Mama Jumbo è il nome di uno spirito a cui molti combattenti della guerra di liberazione della Guinea Bissau e Capoverde, quella guidata da Amilcar Cabral, si rivolgevano per chiedere protezione. Nel 74 il leader del gruppo, che si chiamava Adriano Aciucci, si unì alla band. Lui era una persona molto impegnata dal punto di vista politico, quindi il gruppo divenne immensamente popolare soprattutto fra i giovani del paese, il paese che aveva ottenuto nel 74 l'indipendenza, e si esibivano spesso durante i discorsi di Cabral, i loro concerti venivano trasmessi in diretta. Poi nel 78 il gruppo si era recato a Cuba, dove ha partecipato al festival giovanile della musica giovanile dell'Havana, e poi all'inizio dell'80 si recarono a Lisbona e registrarono molto materiale. Loro si sono fatti conoscere dappertutto, c'è stato anche un libro che ha raccontato la loro storia. Hanno cominciato anche a essere molto critici nei confronti del governo, perché il governo della Guinea-Bissau è cambiato, ci sono stati colpi di Stato, insomma alla fine fecero dei testi molto molto critici. Noi ce l'ascoltiamo in un pezzo bellissimo che si chiama Disnambera.

Dissanambera Supermama Jumbo, quando ci capita nei nostri viaggi settimanali di arrivare dalle parti della Guinea, è inevitabile mettere questo pezzo che è veramente evocativo. Il libro di cui vi parlavo è di un francese, Sylvain Prudhomme, si chiama I più grandi, e racconta proprio della storia di questa band, dei Supermama Jumbo, con i protagonisti che sono quasi tutti reali, cioè sono effettivamente i cantanti, i musicisti di cui hanno dato vita a questo gruppo, un'operazione un po' simile a quella di Buena Vista Social Club, con la riproposta appunto di questi

musicisti e tutta la storia si svolge in un solo giorno. E dunque i Supermama John Bo 21:33 ci hanno portato alla prima ora di Radio Calacuta. Siete sempre sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, e il contatto telefonico è il 346-667-3263. Allo Zimbabwe ce ne siamo andati, dall'Angola, e adesso noi ce ne ritorniamo da quelle parti. Lui, Elias Dia Kimweso.

Dia Chimueso, Dia Lamonso. E Chimueso è stato un musicista molto importante nella scena musicale dell'Angola. Lui era nato nel 1936 e aveva cominciato a suonare nel quartiere Bungo di Luanda, dove c'erano gli operai del porto e delle ferrovie che suonavano e ballavano il Kigange, che gli fece scoprire appunto la sua vocazione artistica, e suonò con la Turma do Margoso, cantante solista di Bati Bati. Insomma, cominciò subito a entrare nel genere e fu anche nel 74 lui fu arrestato, poi fu deportato a San Nicolau, che era un campo di concentramento praticamente, poi furono rilasciati. Insomma, anche lui è un pezzo della storia della musica angolana, come lo è questo brano dei Mamukweno, Rei do Paletinho.

Orrei du Palettino, Mamu Queno Dies, un altro musicista che ha passato, ha fatto la storia della musica angolana, e quindi visto che ci siamo dentro l'universo Palop, come si chiama, come viene definito in maniera diciamo un po' forzata, insomma, l'universo dei paesi di ex colonizzazione portoghese che parlano appunto ancora il portoghese, e poi oltretutto generi musicali che sono molto influenzati da alcuni ritmi che vengono proprio dal Portogallo per certi versi, perché il fado per esempio è un elemento che comunque all'interno di questa di questo concept musicale in qualche maniera si intravede, si percepisce, poi naturalmente mescolato con tutto il resto delle culture locali, anche perché noi parliamo di paesi come l'Angola, che sono enormi, abitati da tantissime popolazioni con lingue diverse che si intrecciano, lingue e culture tradizionali. Ce ne andiamo invece in un paese molto più piccolo, alcune isole che sembrano gettate lì a caso nell'Atlantico, e sono le isole di Capo Verde, la cui tradizione musicale dalla Morna alla Colladeira è stata naturalmente fatta conoscere dalla grandissima Cesaria. Noi invece ci ascoltiamo questo brano di Bilocca, che si chiama Pompa.

E quindi siamo passati per la colladeira, questa colladeira molto frizzante, pompa, e da qui ce ne ritorniamo in Guinea-Bissau. E in Guinea-Bissau è anche Capoverde, perché c'è un progetto che è stato portato avanti da un produttore e DJ che a un certo punto si è impegnato, diciamo così, per mettere insieme varie band. Lui si chiama Francisco Finigno Sousa, e lui appunto si chiedeva come mai in Occidente, per lui parlare di Occidente vuol dire Europa, America del Nord e altre zone del globo di cultura occidentale, non si conosce granché della musica africana, soprattutto della musica che viene da quei paesi africani che parlano in portoghese. Lui, che peraltro vive a Lisbona, quindi ha deciso di mettere insieme un progetto in cui includeva due band, una della Guinea-Bissau e l'altra di Capoverde, anche per in qualche modo far sentire ai giovani, soprattutto questo lavoro punta a un tipo di pubblico giovanile, sia di origine africana sia comunque residente a Lisbona, e la semba, la kizomba, il gumbé, il socopé, che appunto sono tutti generi musicali di questa zona dell'Africa, il gumbé in particolare della Guinea-Bissau, ma a questo album è dedicato ad Amilcar Cabral. Amilcar Cabral, che fu lo stratega politico che fu dietro la lotta di liberazione della Guinea-Bissau e di Capo Verde, sicuramente uno dei più brillanti rivoluzionari africani, che poi fu ucciso nel 73, probabilmente da un complotto, sicuramente dalla PIDE, che era la polizia segreta portoghese. E quindi ha voluto mettere insieme Finigno queste band, alcune di Guinea-Bissau e altre di Capoverde, proprio per ricordare in questo progetto che si chiama Bandé Gamboa Horizonci, Francisco Finigno Sousa, e quindi ci ascoltiamo questo brano che si chiama Riba Bass di

Quindi Radio Calacuta si chiude qua per questo lunedì 20 di aprile, ma voi rimanete sintonizzate sulle magiche frequenze di Radio Blackout, perché a breve tornerà Malormoni.

E noi con questi brani che ci rimandano alla musica angolana ci salutiamo qui e l'appuntamento è per lunedì prossimo. Ciao a tutti e a tutti.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Riprendiamola.
0: Ma, raga,
2: vabbè,
0: è l'altung facile,
2: era
0: fa.
2: Perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.